0: serie cinematografica sul suo super simo di musica di Ricardo Gondola cinese che uscì in Mauritania vicino a un paese che si radia e vuoi
1: que conecta.
2: @FM
1: 101.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbele, que esta vibra sí conecta. @FM
2: 101.1
3: Full Harmony.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexión total en cada rola.
2: Es @FM 101.1.